0: Nato, disco sono dei flag on, che ci fa la pressione.
1: Squatch is you, have a great day.